0: passerelle.
1: Haide modesto!
0: Avegli confusi, avegli confusi, questo passerelle.